amici, buia i sonici, cauza i radio e malavasita, sotto paccia posa tutta, a emi, quaci limpi. Desde la ciudad imperial del Cusco, está